mirate. Oh, padrone, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare. Fuori, fuori, no, no, no, no, attendete, attendete.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quell'etto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, se io vi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io son la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistarmi

promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: o sbaglio? Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che provenza!
0: Voi la condiscendenza di

la croce crudel ed angosce ed onte con calma fronte.

0: dir, a forse il cielo mandato strettamente per dovere, questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah? Che cosa?

dottore, pomettino, pomettino, pomettino. In che modo darsi puote con un riguardo?

Senza cuore!

0: parliamo di fatti sì remoti. E io mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi le doppie saranno. Prendi questo il biglietto del denaro che a me devi, ed è tua donna.
2: Prendi anche questa borsa.
0: E questa ancora, rai, e cade pur chi io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di

cuore, citofi si volle, le sinti tu lini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qua che cabuglio si tu varrà. Sinti tu cuore, citofi si volle, le sinti tu lini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qua che cabuglio.

di marito a me.

questo padrone mio. Giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice...

for more great music from Calm Radio.

鱼更好。

Madonna!

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo.

senza timore ed apprensione pensare a preparar.

il nome alla tua.